le pesche le cioi prepare ste preparo mai na mira il famoso ste preparo le pesche le cioi prepare ste preparo mai na mira il famoso ste preparo.